san bora dunia wa suo o ka fose o san kelga bora o kelga fose fe enwane